0: ensayemos non bico e volentere novi.
1: Etene veci entene atlofarase artiro de vesoise orgarvi a te odoros besterat illeti filu Peter Mercurius avamine in teni vaete becho ori ehmo

0: ut manubico e volente nel novi.
1: Nite no e vesi are e bo anchem benio.